bien allora andò qua. Andò qui dopo viene lui. Ho avuto le dorazioni nel mattino, non lo so. Ma era il maggio da lui, tanto non so dire che si fa, non trovare lui e il movente. Tanto non lo so più, allora il suo. Non si vede una dorazione, non si fa. Non è della paglia.